scuola. Hai da un pezzo, stanco e non saperlo sopra l'intensità. Direzione estero all'orizzonte, spie rosse fanno gli occhiolini. Inquietudini, somatizzo a colpi di reni, così le cestino. Tiro sulla finestra del carro, spiffero comincia a far freschino. Sto parlando.

mi corico. Sto destino mi costa, ma almeno sul viso c'ho il sorriso. Con stage appresso a K e non so che aspetta, abbia la